Principem ut in totem bere per bes non evne et vioti vioti in ben choi so ben noti o ben sotir Isos bi Christos diaveres qui basina como vorvoi cinero al choptine al teso eron afti tu tena venten ceri et aio no sai en so bon marintio vos in te mare eron hem baio bainem no tirun tebe non che gen hirin in ben en jebi bantu krato